Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta gente che sta ascoltando di radio emisora a che per seguire ascoltare radio emisora a che per sovrare radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori urbani.

0: Nam nomine Tata, i Deo, di Spirito Santo. Amen. Grazie, Signore Gesù Cristo, amor di Dio, e comunione di Spirito Santo sia con voi.
1: E con voi, Spirito.
0: Come da sabrosciante di Eucaristia, ho arrivato a 6 giorni di tempo di Pasqua di Resurrezione. In maniera particolare, mandiamo a tende, misa che è stata dedicata a Natura Samamana, pidiendo protezione, guia, sabiduria. E naturalmente, la sabbia Mamma Maria, pa essere il vostro ideale di maternità, di compromesso con il vostro team, compli con il vostro Yunan. Nostra resa per tua mamma non presente, però anche se non siamo mamma non qua vai, poi il mondo qui non si pone in alma anche del man di Signor. La che non si riconosce ora non spiegano per Dio spordon, per non spor celebrare in maniera digna il mistero non sagrado di nostre. Mi ti confessano a Dio Todopoderoso, dilanto a chi presente, con mia peca mascia tanto, pa pensamento e palabra, pa lo che mi asse che la sinas, pa mi culpa, pa mi culpa, pa mi gran culpa, per se mi ta roga la Virgen Maria, tra angeli e santo, i vosso mi romana, diresa pa mi, na Signor, nos Dios. Ma a Dio Todopoderoso, por mostrano su misericordia, ordenanos picanan, hibanos la vida eterna.
1: Amén.

0: da val 300 dollar, mas qua ora qui, sì. Per quei 300 dollari a chi è Homber finalmente ha cominciato l'anta e negoci a trobe. E l'anta, e bueno, e tassigi ante todo con su oración, con su pratica di misa, come tambe e la miracu, con la recupera lo che la perde, a decidi di aiuta camilla e tatapor. Tapatin un monasterio con tata aiuta in forma fijo, e via monasterio a chi o voto organizzazione ha cominciato si hopi obra di carità d'una comparti e assina è homber a chi eta parariba pia después praticamente su fortuna è tutto da mas tanto pa obra di carità e io denerenzia tania solamente un parti però ya come anche la capacità di un buon negoziante, sì, e la logra di salva e cadena Hilton. Lo che abbiamo rimarcato è una mamma che ha segnato resa, pone bo confianza del Signore. Per una lettura, per certo, di Aueta, avvisanos lo seguente, di dos, per noi, se è sempre disposto per d'un altro contesto arriva la nostra speranza, quanto la nostra speranza, la nostra fede, la nostra speranza, mamma, ante tutto, posso mettere trasmettere la vostra fede e speranza, per porre ante tutto den Dio, come anche chiedere den nel mes. Per Spirito Santo, llena il cuore di cada mamma e via mamma, per aiutare molto, perché da llena come un spirito. Spirito di amor, pa sopra amor, e solamente amor ti sentito della nostra vita, solamente amor ta d'una nostra entrata pa cielo. Spirito di verità, spirito di sabiduria, pa no subentud mucenan por tu ma decisionan prudente, sabi, e ante todo pa nan no perde sentito di vita, e no sentito di vita ta den Dios, cuta nos principio, nos fin, nos alfa y omega, sin Dios. Non sta perdì. Non sta mira quizás a buen día tanto mucha jovenan tabiva den un mundo imaginatorio, virtual, leufor di realità. E non tabiva más tanto mirando lo che ta provecho di momento, non tabiva buscando logro nan dene mondo a chi guidando nan curpa e poco via guidando nan alma. Maracada un di bosso, mamanan, ante todo, secondo esempio di mamma di Conrad Hilton, sine bosso iunan pone confianza den Signor e guida nan alma, nan eternità. Amen. Poco la gana salanta para i nostri professano fede del Signor. Mi tacere den Dio Stato Todopoderoso,
1: e di Gesù Cristo, suo unico iuno, Signor, che concepì di Spirito Santo, anasse di Maria Virgen, e a Padre Sebo di Ponzio Pilato, na crucifiché la muri in adere, e la baja del regno di morto, e di tres dia la resuscita, e la subina cielo, da sintana mandreci di Dio stata Todopoderoso, celebi mi pausca vivo e morto, mi tacere nel Spirito Santo, Iglesia Santo e Cattolico, comunione di Santo, bordone di picca, resurrezione di carni e vita eterna.
2: Amen. Intercessionan.
3: Romanan, Gesù si trece un candela nel mondo, da suo intimo deseo per candela che descendì, per sei, la conosceresa con confianza.
4: Dios Todopoderoso, dona al pueblo ánimo para seguir cana en buena dirección, donando testimonio de buen amor. Oh Señor,
5: nos pedimos, escúchanos.
4: Para tu pueblo será paz con otro, y construir en vez de destruir. Y para estar con la parana cabeza de nación, maneja tu ley de tal manera que no te perjudica, sino favorecer el mundo. Oh Señor,
5: nos te pedimos, escúchanos.
4: Para ningún de nos, a pesar de tu problema, no perde ánimo, sino sigue quiere firmemente de un buen Dios, quien está presente en medio de nos. Oh Señor,
5: nos está pedido, escúchanos.
4: Láganos, querido defunto, en tu parte, en la gloria de Cristo resucita. Oh Señor,
5: nos está pedido, escúchanos. Láganos incluyente en Shona, conoceréis en el comienzo de Santa Eucaristía. Nos está pedido especialmente para salud de Mamanan, como también para salud de Román, para también para Yuna Pulanda, para también para Mamainan, Famianan. Está pidiendo para salud, para ayudanza. Oh Señor,
2: nos está pedido, escúchanos.
5: Junto con nuestro hermano que está escuchándonos vía Boguía, nos tura aquí presente, lágonos dirigir peticiones con nos tiende en nuestro corazón, con nos no por expresar con palabra, para dirigir a quien ana Dios ese momento en aquí. Oh Señor,
2: nos está pedido, escúchanos.
5: Oh Dios, vos créanos para nos viva feliz y goza y paz, que Cristo laga para nos. No permití para nos falta hacer trabajo de Cristo más difícil, y laga su espíritu y que viva en medio de nos, por medio de Jesucristo, nuestro Señor.
2: Amén. Romana, por cinta, nos sigue lo que parte eucarístico, una nos puede ofrecernos ofrenda espiritual y material, y nos quiere invitar para tomar parte de un colecto. Danke para vosso generosidad. Y corta canta, danke mai.